0: ancora di qua di là. No, no, non ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Si vede, Lulu.
0: Poi non mi ne prego, se va a creatura per tu.
1: Non farmi il babbo blu.
2: Il vizio puntiglioso.
0: O la casta Susanna.
1: Che pur ben vestita.
0: Gli angeli vanno nudi.
1: La conosci chi è?

0: sarà come niente. Il grado, la virtù.
1: Lui da farlo cedere.
2: La commedia è

0: così presto? Chi l'ha richiesto? Vediamo! Caro, fuori il danaro! Colline, Rodolfo e tu, Marcel!
1: Siamo l'asciutto?
0: Come?
2: Ho 30 soldi in tutto!
0: Come? Non ce n'è più!

cauti e sciocchi. Guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche.

sirene che incandano, il resto non dico. Sirene che candano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche

0: là, fendi le charriere,
1: via di là,
0: via di là, via di là, a tenere conto.

tant mal. Il tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino guasto, ma l'hanno agli osti che danno la calcia al vino.

0: scommetto, e gli fanno nel trabocchetto.
1: Forzi il traplan,
0: zitto, zitto.
2: E fatela!
3: Ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suona dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano, che l'oro

tranquillo, tranquillo, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Sei lo carinifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi sparo quasi da marito, e sono e torna. E forte un po'. Vedrai, bello carmello, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, carnifico, netto, netto.

era battuta tu cavino orfano. Ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il capo.

0: Stupida, saporuffa!
1: Alla mandorla!
0: E per passare, il tratteo a stento!
1: Dove mi ha scontato?

0: questi è per il giardino, o sei con una gran calca di gente che c'è vicino. Mi trovi in bossa e parco di
1: questo. Ma la mia, il suo volo, è passato il colpo un violino.